0: la tifone sì.
1: Pobre comandante a due. Sappè la arte quelle qua. Ehi, ai, una caragione a Giovellia. A pole qua.

0: dal rute vecchia. Ma se non la sono andata, non si vuole contenta. Da! Ma non si fa per la mia mano!
1: Mia lampe!
0: Ma tu non ti
2: ok, se non la sono andata,